0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: torinointernational.com.
1: Click here.
0: Torino International.
2: Sono le 4.
3: Il segnale orario è stato offerto da...
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino!

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

Torino International.

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino in

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85. Torino.

0: International.
1: Ci penso tutte le volte che passo davanti allo

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Puntano nuovi filmati sul dramma di Abed Rahim Fakir, l'uomo morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Tensioni e scontri al Senato, svolta in Medio Oriente con l'ok di Donald Trump a un accordo nucleare civile di durata trentennale con l'Arabia Saudita, niente sospensione della pena per Mario Roggero, gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, e poi il maltempo, l'Italia spaccata in due, questo è molto altro, tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Spuntano nuovi filmati sul dramma di Abed Rahim Fakir, l'uomo morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Nelle immagini si vede l'uomo in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. In un secondo video Fakir appare a terra, immobilizzato con le fascette ai polsi e le caviglie, mentre i soccorritori tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia il volto era scuro per lo spray al peperoncino, inammissibile rianimarlo mentre era ancora legato. La Croce Rossa difende i volontari spiegando che sono intervenuti in meno di un minuto dal contenimento. Si attendono i risultati dell'autopsia che chiariranno le cause del decesso. Tensioni e scontri al Senato, la giunta per le autorizzazioni ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Esplode la protesta del Movimento 5 Stelle, i senatori pentastellati hanno occupato i banchi del governo con cartelli di protesta. Sfiorata la rissa in aula dopo che il senatore di Fratelli d'Italia Menia ha strappato un cartello dalle mani del collega Pirondini. Seduta sospesa, il leader del Movimento 5 Stelle Conte attacca: una vergogna, voto alla Camera previsto per il 30 luglio. E sempre per la politica, verso le comunità a Milano, l'ex direttore della Repubblica e della Stampa Mario Calabresi apre una sua possibile candidatura a sindaco. Ci sto pensando, mi piacerebbe fare la mia parte, dichiarato durante la festa dell'unità. Svolta in Medio Oriente con l'ok di Donald Trump a un accordo nucleare civile di durata trentennale con l'Arabia Saudita. L'intesa esclude Russia e Cina e spiazza Israele. Intanto resta altissima la tensione con Teheran, nuovo botta e risposta sulle minacce al traffico navale nello stretto di Hormuz e attacchi della notte con i bombardieri statunitensi al confine iracheno. Nel Mar Rosso gli Houthi attaccano due petroliere saudite. Sullo scacchiere ucraino Kiev colpisce il hub logistico dell'Amazon russa con un attacco di droni, depositi in fiamme un morto. Sul fronte diplomatico si registrano contatti tra i negoziatori di Washington, Zelensky e il ministro russo Lavrov. Sempre dagli Stati Uniti, un'indiscrezione del New York Post: Trump starebbe pensando di proporre Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, alla guida dell'ONU dopo la fine del mandato di Guterres. Torniamo in Italia, niente sospensione della pena per per Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta, il gioielliere resta nel carcere di Bollate. La figlia dichiara: ora speriamo nella grazia nei domiciliari per l'età. Intanto il procuratore di Milano Viola invita ad abbassare i toni di fronte agli attacchi social contro i magistrati. In chiusura il maltempo, l'Italia è spaccata in due, al nord-est una violenta grandinata si è abbattuta su Marche e Abruzzo con chicchi grandi come palline da golf, circa 60 i feriti tra le province di Teramo e San Benedetto del Tronto. Le regioni chiedono lo stato di emergenza. Al sud è invece emergenza incendi, nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate a causa delle fiamme alimentate dallo scirocco. Tragedia nel Nisseno, dove un vigile del fuoco è morto, colto da un malore durante i soccorsi. È tutto, buon proseguimento di ascolto, buona giornata a tutti voi.
9: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 100 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Campiglia Cervo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Si spezza il fronte dell'AFA, allerta gialla temporale in 3 regioni. Intanto la Sicilia brucia, decine di roghi, in tutta l'isola muore anche un vigile del fuoco. Nuova ondata di attacchi americani all'Iran, intesa Washington-Riyadh sul nucleare. Auto sulla folla a Modena muore dopo 2 mesi, la donna 55enne è rimasta ferita. Tra poco restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. AFA in ritirata in tutta Italia, la seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Decine di roghi invece stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore, probabilmente un infarto. Un collega, anche lui colto da malore, è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Andiamo all'estero, le forze armate iraniane non permetteranno l'esportazione di nemmeno una goccia di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti daranno seguito alle minacce di attaccare le infrastrutture iraniane. L'avvertimento del quartier generale centrale di Qatar all'Anbia, riportato dai media iraniani. Se le minacce americane si concretizzeranno, le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran non permetteranno l'esportazione nemmeno di una goccia di petrolio e prenderanno di mira le infrastrutture petrolifere, del gas, elettriche ed economiche della regione, ha sottolineato. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folle guida da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata. 2 persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico della capitale. Si tratta di 2 custodi della struttura sanitaria sui quali si concentrano gli accertamenti coordinati dai magistrati. Ed è tutto anche per questa edizione. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
9: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 10:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Milano, Mario Calabresi valuta la candidatura a sindaco. Mi piacerebbe fare la mia parte. Pasdaran, petroliera in fiamme Hormuz, altri due fanno dietro front. Nuoro uccide 19enne accoltellati a Bari Sardo, fermato un minorenne. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Sindaco di Milano? Sì, ci sto pensando, mi piacerebbe fare la mia parte per la città. Il giornalista Mario Calabresi ammette di essere interessato a una candidatura a primo cittadino del capoluogo lombardo per le prossime elezioni amministrative. Calabresi ne ha parlato, come riporta il sito ilcittadino.it, durante un incontro alla Festa dell'Unità nella zona sud-est di Milano, rispondendo a una domanda dei giornalisti. Per gli esteri, tre petroliere sostenute dagli Stati Uniti hanno tentato di attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. Dopo che una delle petroliere, dopo un'esplosione, ha preso fuoco, le altre due si sono rapidamente voltate e si sono ritirate. È quanto si legge in una nota delle guardie rivoluzionarie diffusa dai media iraniani. La cronaca: nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Bari Sardo, in provincia di Nuoro, in località Circulai, aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima. Economia: dalla stretta sulle autorizzazioni alle verifiche antimafia fino ai bonus per le colonnine green, la riforma del settore carburanti, confluita infine nel disegno di legge concorrenza, è attesa sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi. Nelle scorse settimane, dopo la strigliata dei benzinai che lamentavano 3 anni di rinvii e minacciavano lo sciopero, se il Ministero delle Imprese del Made in Italy non avesse tirato fuori dai suoi cassetti il testo, dal dicastero di Via Veneto era trapelato che la riforma della rete era pronta e che si ragionava sul veicolo più rapido per farla arrivare a Palazzo Chigi, trovato effettivamente nel disegno di legge sul mercato e la concorrenza che, come lo stesso ministro Adolfo Urso ha confermato ieri, credo andrà nel prossimo Consiglio dei Ministri. E chiudiamo con lo sport. Giovanni Malagò ci prova in tutti i modi, cerca il gol, un po' come fa per il CT. E se per il tecnico della nazionale servirà ancora qualche giorno, anche l'appuntamento col gol sarà rimandato. 5 tiri e un palo gli negano la gioia di scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori nella finale over 60 della Coppa Canottieri. Il presidente della FIGC alla fine esulta lo stesso perché è l'aniene a giudicarsi il titolo, battendo la Canottieri Lazio 8-3. In squadra con Malagò anche Roberto Mancini, nella lista dei papabili candidati alla panchina azzurra, ma non è il solo, perché la shortlist prevede tra gli altri i profili di Pep Guardiola e Antonio Conte. È tutto, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
9: DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: caso.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente, sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Ceva e Millesimo verso Savona. Rimaniamo sulla A6 per segnalare rallentamenti per lavori tra Marene e Fossano in direzione Liguria. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Felizzano e Asti Est verso Torino. Ancora per lavori si viaggia rilento sulla statale 30 di Valbormida tra Alessandria e Borgoratto Alessandrino in entrambi i sensi di marcia e lungo la statale 527 Bustese a San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: This is summertime. Torino International.
4: Ci da carfi, zoiao, di nuovo de lance pu da carfi, smai trec, printo ce am trecut, să creșesc, să plătesc, să nu știu ce-mi doresc.

0: 8 e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata a queste le anticipazioni. Ilaria Salis condanna, vicenda surreale, giudizio di primo grado si è svolto a Mienza Puttana. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, si è tornati a usare il super bombardiere B1. Un cameriere italiano di 33 anni è stato trovato morto a Ibiza. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, Ilaria Salis commenta la condanna nei suoi confronti per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratori. Notizie date in esclusiva alla DN Kronos. In relazione alle notizie diffuse in queste ore, desidero precisare quanto segue. Nel marzo 2026 il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di primo grado relativa al recesso del rapporto di collaborazione con due assistenti, un Cococò e una partita IVA, ritenendo insussistente la giusta causa. Si tratta di una decisione che contesto integralmente e che ho già impugnato. Il procedimento è attualmente pendente in appello e sono pertanto fiduciosa che il successivo grado di giudizio consentirà di accertare correttamente i fatti. La decisione di interrompere la collaborazione con i due assistenti non è stata arbitraria, improvvisa né priva di motivazioni. Era diventata al contrario necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato parlamentare, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e in ultima analisi le persone che rappresento, ha spiegato l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra alla DN Kronos. Per gli esteri, 12ª notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli USA sono tornati a usare il super bombardiere B1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran e Teheran torna ad alzare il tiro. Non una goccia di petrolio da Hormuz se gli USA colpiscono le infrastrutture. La cronaca: faceva il cameriere per permettersi la sua più grande passione, la musica, quella hip hop in particolare. Il corpo senza vita di Francesco Forzieri, 33 anni, originario di Lucera in provincia di Foggia, ma residente a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, è stato ritrovato lunedì mattina 20 luglio nella zona di Botafoc a Ibiza, vicino al ristorante I Rigatoni, dove lavorava. Era il giorno del suo compleanno. Il fratello Antonio Forzieri, di 38 anni, ha raggiunto l'isola spagnola per incontrare i rappresentanti del Consolato Generale a Barcellona, competente per Ibiza, che stanno seguendo il caso del ragazzo italiano. Le autorità locali stanno svolgendo indagini sulle cause del decesso. Sul corpo del 33enne sarebbe stata eseguita l'autopsia, i cui esiti sono ancora ignoti. Economia: Unicredit archivia il miglior semestre della sua storia, l'utile netto è di 6,3 miliardi, il rialzo del 3% o del 24% aggiustato, escludendo meno 245 milioni di euro nel secondo semestre di una posta straordinaria nella linea dei proventi da negoziazione, principalmente dovuta ai costi di copertura e finanziamento connessi all'aumento della posizione in Commerzbank e alla relativa protezione riportati nella linea dei proventi da negoziazione. Nel secondo trimestre l'utile è di 2,9 miliardi e batte le stime. E chiudiamo con lo sport. Dopo una prima parte di stagione super, Kimi Antonelli si candida a vincere il mondiale di Formula 1 a soli 19 anni. Tanti ferraristi sognano di vedere un giorno il pilota emiliano in Ferrari, ma Toto Wolff, amministratore delegato della Mercedes, ha altre idee. Siamo consapevoli che la rossa voglia un pilota italiano, ma Kimi è un pilota Mercedes da quando aveva 11 anni, ha detto il 54enne. La Ferrari avrebbe dovuto farlo 6 o 7 anni fa, invece di rendersi conto solo ora di avere un buon pilota italiano. Certo, faranno di tutto per averlo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
8: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Meteo.
2: Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, mattinata con temporali sparsi sulle regioni di nord-est, in particolare su Alpi e Prealpi, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio instabile su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria, in serata e nottata migliora con cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Al centro, al mattino, cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque, pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali localizzati, più stabile su Toscana e Lazio con schiarite, variabile sull'Umbria. Nel corso delle ore notturne, tempo indeciso miglioramento su tutti i settori, con nuvolosità persistente sul versante adriatico. Al sud e sulle isole, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata, senza fenomeni previsti, poche variazioni tra serata e nottata, con qualche innocuo addensamento sul Molise e sulla Puglia. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo. Torino International.

0: È mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni sulle preferenze, non ho cambiato idea. Ucraina, Lavrov e Rubio si sono incontrati a Manila, concentrati sul conflitto. Caldo, stop all'AFA, Italia verso il verde con due bollini rossi oggi e uno domani. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati all'ascolto, una buona giornata dalla redazione da Stefano Boeris. La politica in primo piano, sulle preferenze non ho cambiato idea, lo afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. È sotto gli occhi di tutti quanto sia stato importante per l'Italia godere di questo periodo di stabilità con un governo solido e numeri per governare. Ne abbiamo beneficiato da ogni punto di vista, ha sottolineato la Premier. Sul fronte economico, del prestigio internazionale, della capacità di portare avanti riforme strutturali, ecco perché penso sia utile per la nazione avere una legge elettorale che assicuri governabilità e stabilità e permetta a chi vince le elezioni di governare senza inciuci o maggioranze arcobaleno. Questo è il cuore della riforma ed è quello che fa impazzire la sinistra, che è abituata a governare anche quando perde le elezioni, proprio grazie ai giochi di palazzo. Ma questa nazione merita di non tornare indietro e sulle preferenze non ho cambiato idea. Per gli esteri si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS. Durante il colloquio le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska. Intanto si registra un nuovo attacco ucraino in Crimea. Almeno un morto e quattro feriti, mentre Kiev accusa Mosca prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro i paesi NATO. La cronaca AFA in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Da 6 bollini rossi di mercoledì 22 luglio, l'allerta massima di livello 3 a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma, si passerà a 2, Cagliari e Palermo, oggi, giovedì 23 luglio, per poi scendere a 1 solo domani, venerdì 24. Soltanto Cagliari manterrà il codice che indica possibili rischi per la salute della popolazione generale. Economia, le immatricolazioni di auto a giugno in Europa occidentale, secondo i dati dell'ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei, sono state 1.407.332, il 13,1% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno c'è stata una crescita del 6,1% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Stellantis a giugno ha venduto il 5,3% in più dello stesso mese 2025, con una quota di mercato del 13,6% contro il 14,6%. E chiudiamo con lo sport. Arina Sabalenka preferisce Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. La tennista bielorussa, numero 1 del ranking WTA e reduce dall'eliminazione agli ottavi di finale di Wimbledon, ha parlato della rivalità che sta caratterizzando il tennis maschile, esprimendo una netta e chiara preferenza. Preferisco di più Yannick perché abbiamo uno stile di gioco simile. Penso che entrambi abbiamo un buon dritto, un rovescio abbastanza buono e un buon servizio, ha detto Sabalenka a First and Red. Entrambi giochiamo uno stile di tennis piuttosto aggressivo, direi, ma penso che sia impossibile scegliere un solo giocatore in questo confronto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.
0: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata a queste le anticipazioni. Ilaria Salis condanna, vicenda surreale, giudizio di primo grado si è svolto a Mienza Putà. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, si è tornati a usare il superbombardiere B-1. Un cameriere italiano di 33 anni è stato trovato morto a Ibiza. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, Ilaria Salis commenta la condanna nei suoi confronti per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratori. Notizia data in esclusiva alla DN Kronos. In relazione alle notizie diffuse in queste ore, desidero precisare quanto segue. Nel marzo 2026 il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di primo grado relativa al recesso del rapporto di collaborazione con due assistenti, un co-co-co e una partita IVA, ritenendo insussistente la giusta causa. Si tratta di una decisione che contesto integralmente e che ho già impugnato. Il procedimento è attualmente pendente in appello e sono pertanto fiduciosa che il successivo grado di giudizio consentirà di accertare correttamente i fatti. La decisione di interrompere la collaborazione con i due assistenti non è stata arbitraria, improvvisa né priva di motivazioni. Era diventata al contrario necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato parlamentare, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e in ultima analisi le persone che rappresento, ha spiegato l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra alla DN Kronos. Per gli esteri, 12ª notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli USA sono tornati a usare il superbombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran e Teheran torna ad alzare il tiro. Non una goccia di petrolio da Hormuz se gli USA colpiscono le infrastrutture. La cronaca faceva il cameriere per permettersi la sua più grande passione, la musica, quella hip hop in particolare. Il corpo senza vita di Francesco Forzieri, 33 anni, originario di Lucera in provincia di Foggia, ma residente a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, è stato ritrovato lunedì mattina 20 luglio nella zona di Botafoc a Ibiza, vicino al ristorante I Rigatoni, dove lavorava. Era il giorno del suo compleanno. Il fratello Antonio Forzieri, di 38 anni, ha raggiunto l'isola spagnola per incontrare i rappresentanti del Consolato Generale a Barcellona, competente per Ibiza, che stanno seguendo il caso del ragazzo italiano. Le autorità locali stanno svolgendo indagini sulle cause del decesso. Sul corpo del 33enne sarebbe stata eseguita l'autopsia, i cui esiti sono ancora ignoti. Economia. Unicredit archivia il miglior semestre della sua storia, l'utile netto è di 6,3 miliardi, il rialzo del 3% o del 24% aggiustato, escludendo meno 245 milioni di euro nel secondo semestre di una posta straordinaria nella linea dei proventi da negoziazione principalmente dovuta ai costi di copertura e finanziamento connessi all'aumento della posizione in Commerzbank e alla relativa protezione riportati nella linea dei proventi da negoziazione. Nel secondo trimestre l'utile è di 2,9 miliardi e batte le stime. E chiudiamo con lo sport. Dopo una prima parte di stagione Super Kimi Antonelli si candida a vincere il mondiale di Formula 1 a soli 19 anni. Tanti ferraristi sognano di vedere un giorno il pilota emiliano in Ferrari, ma Toto Wolff, amministratore delegato della Mercedes, ha altre idee. Siamo consapevoli che la rossa voglia un pilota italiano, ma Kimi è un pilota Mercedes da quando aveva 11 anni, ha detto il 54enne. La Ferrari avrebbe dovuto farlo 6 o 7 anni fa, invece di rendersi conto solo ora di avere un buon pilota italiano. Certo, faranno di tutto per averlo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 594 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Alenta e Gattinara. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

Buongiorno a tutti e ben ritrovati con la nostra rubrica Vacanze in Romania. E così come vi ho anticipato già ieri quando parlavamo della regione Oltenia della Romania, oggi ci dedichiamo al punto principale, alla città capoluogo di questa regione che è Craiova, una gemma nascosta della Romania, un luogo ricco di eleganza, parchi monumentali e un'atmosfera che sicuramente vi sorprenderà. Craiova è una meta perfetta per un weekend lungo o una fuga di qualche giorno, tra architettura belle époque e una tradizione gastronomica dalle carsi baffi, ha davvero tantissimo da offrire. Bene, ma per chi parte dall'Italia dovete sapere che ci sono voli diretti operati da compagnie low cost come Wizz Air che collegano l'aeroporto internazionale di Craiova con diverse città italiane, tra cui Milano, Bergamo, Roma e Bologna. In meno di 2 ore di volo saresti già a destinazione, quindi è davvero facilissimo. L'aeroporto in Romania dista appena 7 km dal centro città, potete prendere l'autobus locale che è la linea 9 per pochissimi lei o RON, che è la moneta locale, oppure un taxi, un Uber che vi porterà in centro in circa 15 minuti spendendo l'equivalente di 6-10 euro. Ma cosa non si può assolutamente perdere una volta arrivati a Craiova? Il punto di partenza d'obbligo per il nostro itinerario è il Parco Nicolae Romanescu. Non è un semplice parco di quartiere, parliamo di oltre 90 ettari di verde progettati dall'architetto francese Edouard Redon e premiati con la medaglia d'oro all'Esposizione Universale di Parigi nel 1900. È uno dei parchi urbani più grandi di tutta Europa. Lì dentro trovi di tutto, un romantico ponte sospeso tra due colline, un castello incantato in stile neogotico, un grande lago con barche a remi e persino un piccolo zoo gratuito. È il posto ideale per staccare la spina. Per chi invece ama la cultura e l'architettura,

della Romania, sempre dell'Oltenia. Non dimentichiamo il passeggio serale, il centro Ulvechi, il centro storico è stato completamente ristrutturato, strade pedonali con pavimentazioni in pietra, palazzi storici dai colori pastello, bistro all'aperto e fontane danzanti con giochi di luce e musica in piazza Mihai Viteazul. Ma vediamo anche altre fantastiche attività, attrazioni e luoghi da scoprire sempre qui a Craiova, da poter aggiungere al vostro itinerario se avete ancora tempo. Per quanto riguarda Natura Parchi e Relax, ci tengo a ricordare il giardino botanico Alexandru Buia, un oasi verde vicino al centro storico curato dall'Università di Craiova, ospita migliaia di specie vegetali da tutto il mondo, laghetti con ninfe, serre esotiche, rosetti curatissimi e il luogo ideale per una passeggiata rilassante lontana dal traffico. E poi c'è il Parco Tineretulu, il Parco della Gioventù, situato leggermente fuori dal centro, un grande parco forestale attrezzato per chiama le attività all'aperto, campi da tennis, mini golf, piste ciclabili, percorsi per il running e aree gioco per bambini. Ma se invece siete quelli che amate l'architettura, la storia e la cultura, ebbene vi ricordo che c'è il complesso del Museo dell'Oltenia, che si divide in ben tre sezioni, ubicate in tre edifici storici distinti. La sezione di etnografia, Casa Bonii, che è l'edificio laico più antico della città, risalente al XV secolo, insegna la storia rurale dell'Oltenia, con collezioni di costumi tradizionali, ceramiche tipiche e tappeti lavorati a mano. Poi c'è la sezione di storia e archeologia con reperti che vanno dalla preistoria al medioevo e la sezione di scienze naturali, un fantastico museo interattivo amato anche dalle famiglie con mostre sul cosmo e sul sistema solare. La cattedrale metropolitana di San Demetrio merita assolutamente di essere visitata, è una maestosa cattedrale ortodossa nel centro storico legata alla figura di San Demetrio, il patrono di questa città. L'architettura interna presenta splendidi affreschi neobizantini, icone dorate e un'atmosfera di grande spiritualità. E infine Teatro Nazionale Marin Surescu, uno dei teatri più prestigiosi di tutta la Romania, l'edificio in stile brutalista dell'era comunista racchiude al suo interno una delle compagnie teatrali più famose e premiate del paese, che organizza anche l'importante International Shakespeare Festival. E poi infine Casa Dinu Mihail, Palazzo dei Prefetti, che passeggiando lungo Calle Uniri si possono ammirare questi splendidi edifici di fine 800 e inizio 900 in stile eclettico e art nouveau, testimonianza dell'era d'oro commerciale della città. Sport, eventi e vita serale, lo stadio Iono Oblemenco per gli appassionati di calcio e architettura sportiva è uno degli stadi più moderni e suggestivi della Romania, inaugurato nel 2017, pochissimi anni fa. La sera la sua struttura esterna si illumina con spettacolari effetti di luce. La Fontana Canterina, fontana musicale, situata nella centrale piazza Mihai Viteazul, ogni sera durante la bella stagione offre uno spettacolo gratuito di giochi d'acqua, musica classica, pop e luci, e poi shopping e artigianato al mercato centrale. Se volete vivere la vera vita locale, fate appunto un salto al piazza centrale. Troverete produttori locali dell'Oltenia che vendono frutta di stagione, formaggi freschi come la Telemea, verdure e miele artigianale. Se visitate Craiova tra novembre e dicembre, vi dico un'altra chicca: qui troverete uno dei mercatini di Natale più grandi e famosi di tutta Europa, pluripremiato a livello internazionale per le sue luminarie da fiaba. Dove conviene invece prendere l'albergo o l'appartamento qui a Craiova? La risposta è davvero breve: vicino al centro storico, tutta la zona tra Calea Uniri e la piazza principale vi permette di muovervi a piedi verso ristoranti, bar e attrazioni. I prezzi sono ancora estremamente accessibili rispetto alle medie dell'Europa, con 50-70 euro a notte si dorme in strutture di ottimo livello con colazione inclusa. Questo è quanto, quindi Craiova vi aspetta a braccia aperte con tantissime cose da fare, da vedere e da assaggiare. E niente, l'aeroporto è soltanto a 2 ore dall'Italia, quindi preparate le valigie e, come diciamo sempre, drum bun, buon viaggio!

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Caso del Mastro, giunta Camera dice no a richiesta chat da parte della Procura. Movimento 5 Stelle occupa banchi del governo in Senato. Trovato morto a Parigi Siad, presunto reclutatore del pedofilo Epstein. Emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna, nell'Agrigentino sgombrate oltre 100 persone, a Cagliari fiamme all'ospedale Brozzo. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, delle vedove, e il ristoratore Mauro Caroccia, e scatta la protesta. Il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat. La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. Per gli esteri, Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Lo ha annunciato la procura confermandolo alle Parisienne. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di reclutare giovani modelle per consegnarle al pedofilo americano. La cronaca dalla Sicilia alla Sardegna è emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgombrate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. Anche Palermo e provincia in ginocchio per le fiamme alimentate dallo scirocco, e Cagliari evacuato l'ospedale Brozzo. Economia. Le infrastrutture di trasporto europee non sono adeguate alle conseguenze del cambiamento climatico. È la conclusione di uno studio pubblicato dal professor Wim Kerry dell'Università di Bruxelles. Strade, ferrovie, porti, aeroporti e corsi d'acqua saranno sempre più esposti a ondate di calore estreme, siccità, incendi e alluvioni nei prossimi decenni. Questi eventi meteorologici estremi non solo possono danneggiare le infrastrutture, ma anche causare ritardi, chiusure di linee e interruzioni prolungate del trasporto merci e passeggeri. Questi problemi compromettono l'attività economica, le catene di approvvigionamento e la salute pubblica. E chiudiamo con lo sport. Grave lutto per il tecnico italiano Vincenzo Montella, CT della Nazionale di Calcio della Turchia. Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della Nazionale, Vincenzo Montella, avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico. È quanto si apprende tramite l'annuncio ufficiale della Federcalcio turca attraverso una nota. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

l'ex marito indagato per la morte di Daniela Flore, alla romena di 36 anni trovata senza vita nella tarda serata di lunedì 20 luglio all'interno del suo appartamento in via Paisiello 17 a Torino. Sarà l'autopsia a dare il responso definitivo sulle cause del decesso, ma sulla morte violenta della donna non ci sono ormai dubbi. Qualcuno l'ha uccisa, l'ha avvolta in un lenzuolo bianco e l'ha nascosta in un letto contenitore, elementi che escludono l'ipotesi di un malore o di una morte accidentale. La PM Delia Boschetto della Procura cittadina ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Nei confronti dell'uomo non sono stati emessi provvedimenti restrittivi. Nel caso le indagini dovessero dare riscontri certi sulla responsabilità dell'ex marito, l'ipotesi di reato verrebbe modificata da omicidio a femminicidio, che prevede tutta una serie di aggravanti.

0: Un incendio divampato nella tarda mattinata di oggi all'interno della Globo Service System, un'azienda specializzata nel trattamento e nello smaltimento di rifiuti, situata tra via San Luigi e via Latore, a Orbassano, al confine con la zona industriale di Beinasco. Dal luogo del rogo si è sollevata un'alta colonna di fumo nero, ben visibile anche da grande distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un massiccio schieramento di forze. Per domare le fiamme e contenere il rogo sono giunte 6 squadre provenienti dai vari distaccamenti della zona impegnate nelle operazioni di spegnimento. Sono intervenuti anche i tecnici dell'ARPA Piemonte per il monitoraggio dell'aria nella zona. Un'altra disgrazia, un bambino tira un calcio alla giostra e muore folgorato. Sono indagati per omicidio colposo il giostraio che è di Torino e l'architetto che è di Rivoli. Tutti piemontesi, quindi 3 indagati per omicidio colposo per la morte di Alessio Coletti, è successo il 16 luglio a Luna Park di Spottorno. Si tratta del giostraio torinese Gaspare Piccalunga, dell'architetto di Rivoli Luciano Ciamarone e dell'ingegnere di Biella Graziano Minero, già coinvolto nell'inchiesta sui giostrai furbetti in provincia di Torino. Per quanto riguarda gli eventi, ci tengo a precisare che la Regione Piemonte per un mese intero apre le porte del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, che sarà ad ingresso gratuito. L'iniziativa è rivolta a tutti per offrire a famiglie, giovani, anziani, persone fragili e turisti un mese di cultura accessibile. Quindi dal 1 al 31 di agosto cittadini e turisti potranno visitare senza alcun costo uno dei principali musei scientifici italiani.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Sono le 15:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Gli Houthi attaccano due petroliere nel Mar Rosso, corrono petrolio e gas. Ucciso a coltellate in Sardegna, fermato un minorenne, il fratello della ragazza investita in auto dalla vittima. Malore per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa, il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Giovedì 23 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera, nonché di droni. Almeno 9 navi hanno fatto inoltre dietro front prima di attraversare lo stretto di Bab al-Mandab. Anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che Hormuz, una petroliera, è andata in fiamme e che altre due hanno fatto marcia indietro dopo aver tentato di attraversare la rotta minata a sud. Petrolio e gas in forte rialzo in mattinata. Il Brent è salito del 3,9%. Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1%. Ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza e una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. Secondo i militari, Concas avrebbe investito volontariamente la ragazza, tuttora ricoverata all'ospedale di Cagliari. L'investitore è poi scappato, inseguito dalla fidanzata e dal fratello minore della 22enne. I due l'avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Restiamo in Sardegna, una discussione culminata con un tentato femminicidio e poco dopo una nuova lite finita in un omicidio sono i contorni del duplice fatto di sangue avvenuto questa mattina tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. In caserma c'è un sospettato, si tratta del fratello dell'uomo ucciso che aveva 43 anni, raggiunto da un colpo di pistola al torace. Il sospettato ha anche sparato alla propria moglie di 48 anni, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cagliari e ferita gravemente. Al momento non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno come siano collegati. Un'ultima notizia in chiusura, atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattata alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario, l'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo.
11: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
12: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
13: Questo è Merrond Road.

0: davanti all'Azza ad aprire questo nuovo appuntamento di Merundu Road. Anche oggi, giovedì 23 luglio, pronta per accompagnarvi fino alle 17 nel pomeriggio di Torino International. Sono Maria Teresa Mirelli e tra l'altro in questa giornata, lo dico subito, si celebra anche la festa dei nonni. Sì, una giornata mondiale che è stata voluta fortemente da Papa Francesco nel 2021, ma non è una celebrazione cattolica, è una festa per ancora una volta celebrare i nonni e gli anziani e non dimenticare, insomma, la loro importanza e la loro saggezza. Tra poco entreremo nel vivo del nostro appuntamento. Vi invito come sempre a restare qui con me nel pomeriggio di Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: sempre bello riascoltare gli Extreme in questa loro versione, direi più romantica, More Than Words, nel pomeriggio di Torino International. Tra una curiosità e l'altra, andiamo a scoprire se è vera la crisi del settimo anno, no? In realtà si tratta di un falso mito, anche se per decenni la nostra cultura popolare, ma anche la psicologia, ci ha ripetuto la stessa regola, cioè il settimo anno di relazione è quello fatidico, la boa che separa la stabilità di una coppia. Ma in realtà, secondo i dati più recenti, 7 anni sono addirittura considerati troppi. Molte relazioni infatti affrontano già una fase critica molto prima, intorno al terzo o quarto anno, quando il cosiddetto effetto biochimico dell'innamoramento sfuma del tutto o lascia magari spazio alla quotidianità. Per altre coppie invece il punto di minimo arriva molto più tardi, tra il 10° e il 15° anno, quindi la pressione della gestione familiare e della carriera raggiunge il suo picco. Quindi quando vi dicono attenzione perché il settimo anno è l'anno clou, non credeteci, proprio perché insomma questa è una falsa affermazione, visto che i rapporti possono resistere chiaramente di più o di meno. Ci vuole tanto spirito di sacrificio.
1: Torino International.

0: quanto ci ha accompagnato Happy Pharrell Williams per anni in ogni situazione, ed è bello insomma ritrovarla, anche perché dà sempre quella allegria anche nel nostro pomeriggio qui su Torino International. Così come, a proposito di appuntamenti importanti da ritrovare, è quello inerente l'eclissi solare, di cui se ne sta parlando da oltre un anno. Il 12 agosto si sta avvicinando, giorno in cui la Luna si frapporrà tra la Terra e il Sole e quindi porterà la propria ombra sulla nostra superficie terrestre, quindi spegnendo il giorno in pieno pomeriggio. Un'eclissi solare totale che interesserà in particolar modo l'Islanda, la Spagna, le Baleari, tant'è vero che ci sono già viaggi da tempo confermati e determinati ad assistere a questo fenomeno. Del resto l'oscuramento avrà un punto di massima di 2 minuti e 18 secondi, un intervallo che, pur essendo molto breve, almeno sulla carta, invece potrà modificare temperatura, luce, comportamento degli animali e persino l'equilibrio delle reti elettriche. Infatti per la scienza ogni eclissi totale è davvero un esperimento su scala planetaria. Naturalmente anche in Italia e in gran parte dell'Europa ci sarà la possibilità di assistere all'eclissi parziale, non quella totale, con picchi addirittura del 95% di oscuramento a 20 miglia e del 90% lungo la costa del Tirreno nord-occidentale e la costa ovest della Sardegna. Naturalmente, pur trattandosi comunque di un'eclissi parziale, almeno in Italia, il sole, vi ricordo, non andrà mai osservato ad occhio nudo, perché bisogna sempre proteggere la nostra vista attraverso gli occhiali specifici, che devono essere conformi a un determinato standard e che ci permetterà così di godere questo evento senza correre rischi per la salute del nostro occhio.
1: Hainele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: anch'io un corso di parkour, lui è Marco Mengoni. Io davvero vorrei, insomma, imparare il parkour. Certo, non sono in grado, oramai l'età chiaramente c'è, non posso essere così fanciullina da riuscire a fare acrobazie incredibili sui muri come lo fanno i ragazzi più giovani, e non posso tantomeno magari camminare in maniera spericolata sui tetti, non avendo mai praticato questa disciplina. Però anche le persone adulte possono decisamente iniziare a fare parkour, o almeno così accade a Singapore, dove sono iniziati dei corsi per gli over 60. Io non ne ho 60, ne ho molti molti di meno, però è anche bello sapere che stanno andando fortissimo, e secondo me dovrebbero farli dai 40 ai 60 e più. I corsi infatti li hanno addirittura organizzati dai 50 ai 70 per ridurre i famosi incidenti domestici, quindi migliorare un po' la coordinazione anche in tarda età. Infatti ci sono già diversi esempi di persone adulte, ecco, definiamole così, non troppo age, che riescono a praticare con molta facilità e con molta semplicità il parkour, anche perché come vi dicevo il parkour riesce ad apportare equilibrio e agilità, oltre ad essere chiaramente una fonte di divertimento adrenalinico che non guasta mai, e l'importante è prevenire piuttosto che curare, soprattutto per quanto riguarda le cadute. Quindi a questo punto potrei dire parkour per tutti, non c'è più un'età specifica per poter divertirsi attraverso questa disciplina.
1: Torino International.

alla fine. Achille Lauro qui su Torino International, uno di quegli artisti che come tanti altri hanno già programmato tutta una serie di date live per il prossimo anno. Infatti quello che si chiama Per Sempre Noi Stadi 2027, il primo grande tour negli stadi di Achille Lauro, sarà programmato a partire da giugno del prossimo anno nelle principali città italiane. Ovviamente c'è una tappa anche a Torino il prossimo 22 giugno e questo sarà sicuramente un'opportunità per ritrovarlo, in questo caso all'Allianz Stadium, che come quest'anno ha permesso di ospitare tantissimi artisti italiani. Arriva chiaramente l'estate, soprattutto arriva il mese di agosto e iniziano le comunicazioni inerenti soprattutto i cosiddetti giorni di calendario nero, insomma da bollino nero, bollino rosso, bollino blu, insomma tutti i vari bollini, perché sono le classiche giornate da incubo per quanto riguarda il traffico. Ovviamente sono flussi che vanno ad intensificarsi sempre durante il fine settimana, a partire già dal venerdì pomeriggio, e lo dimostrano insomma i dati sulle strade non appena inizia l'estate, ma in particolar modo nel mese di agosto, quando moltissime aziende chiaramente chiudono e quindi milioni di persone decidono di andare, se non in vacanza, nella seconda casa, a raggiungere parenti e amici e così via. Dunque, quali sono le famose giornate campali contrassegnate dal temuto bollino nero? In realtà sono state designate due giornate: sabato 1 agosto con una paralisi prevista in mattinata nella fascia che va dalle 7 alle 13 e sabato 8 agosto, che dovrebbe essere la giornata più difficile in assoluto per chi viaggia verso le località turistiche, e questo direi in un orario che va dalle 7 del mattino fino alle 19 di sera. Poi naturalmente le cose possono essere sempre differenti. Se il bollino nero rappresenta l'emergenza, ci sono anche i giorni da bollino rosso, quindi significa traffico molto intenso con diverse code, che non sono da sottovalutare e che coprono comunque i weekend di agosto, soprattutto per chi si dirige verso il mare o la montagna. Quindi che sia il venerdì o la domenica, ricordatevi che tutto agosto avrà a che fare con traffico, ovviamente caldo, rovente, nervosismo e via dicendo. Per il controesodo ovviamente c'è anche il rientro verso i grandi centri urbani, e in questo caso l'allerta rossa riguarda soprattutto i fini settimana del 16-17 agosto, 22-23 agosto e 29-30 agosto, perché poi da lì insomma ci sarà la necessità di rientrare, di occuparsi chiaramente degli acquisti per l'inizio degli anni scolastici e o comunque per la ripresa della normale attività quotidiana. Quindi questi sono i giorni negativi. Si spera ovviamente che uno possa attuare la cosiddetta partenza intelligente, ma ovviamente tutto dipende poi dall'inizio della nostra vacanza. Avremo modo comunque di avere altre comunicazioni che come al solito saranno indicate nei nostri appuntamenti di Mary on the Road.

Robbie Williams fa sempre parlare di sé qui con Phil. Intanto l'abbiamo visto esibirsi in Italia lo scorso 13 giugno a Firenze, in occasione insomma del Firenze Rocks edizione 2026. Poi l'abbiamo visto in occasione della cerimonia di chiusura dei mondiali insieme a tanti altri ospiti, compresa Laura Pausini. E soprattutto si è parlato di Robbie Williams di recente per un'intervista che ha rilasciato ad una emittente tedesca, dove proprio durante evidentemente questo speech tra Robbie e l'intervistatrice, ecco, gli è caduto un pezzettino insomma di un materiale bianco, ecco. In realtà si è trattato, come lui stesso ha detto ironicamente, di una mentina, ma questo oggetto bianco che è caduto sul microfono durante questa intervista televisiva è stata sufficiente ad alimentare un caso mediatico costruito quasi interamente sull'immaginazione. È vero che Robbie Williams non ha mai nascosto il proprio passato, segnato dagli eccessi, dalle dipendenze, dalla lunga battaglia per riconquistare equilibrio e serenità, ma come lui stesso ha detto, insomma, sono oltre 25 anni che oramai non beve più, insomma, e cerca di praticare una vita assolutamente sana ed equilibrata. Dunque, tutto questo mi fa venire in mente anche l'Eurovision edizione 2021, quando hanno vinto i Maneskin. Se vi ricordate, un'inquadratura sempre in quella che era la Green Room mostrò Damiano David chinarsi sul tavolo pochi istanti dopo il trionfo di Zitti Buoni, e bastò quel momento perché milioni di utenti ipotizzassero un consumo di cocaina in diretta televisiva, cosa tra l'altro assurda. E in quel caso Damiano, proprio in una conferenza stampa, aveva deciso di sottoporsi volontariamente ad un test antidroga, risultato tra l'altro completamente negativo. Tante volte, voglio dire, la fantasia supera il diciamo la razionalità e ciò che accade. Dunque Robbie Williams oramai è tranquillo e, come lui stesso ha affermato, non è ricaduto insomma nel suo passato, ma semplicemente stava gustando una mentina. Adesso direi che il caso è risolto e possiamo goderci ancora la sua musica e soprattutto i suoi concerti, visto che continuano le sue performance in varie parti del mondo per tutta l'estate, e poi proseguirà anche a settembre e ottobre 2026.

Shakira, che è stata protagonista della finale dei mondiali, che ha riportato sotto i riflettori anche suo marito Piqué, perché a distanza di 16 anni dal loro incontro durante il mondiale in Sudafrica si sono ritrovati in occasione della finale, quando praticamente c'era il marito insieme a due figli, no? E diciamo che queste immagini sono diventate virali soprattutto durante l'esibizione di Shakira, perché mentre i due figli Milan e Sasha seguivano con entusiasmo la performance di mamma Shakira, beh, Piqué era apparso decisamente serio e composto per diversi momenti. A proposito di Shakira e dei suoi brani ai mondiali, dovete sapere che da due giorni Spotify ha lanciato la Music Video Charts Global, prima classifica interamente dedicata ai video musicali, e da quando sono stati introdotti nella piattaforma, quindi parliamo del 2024, i videoclip sono diventati davvero una parte importante di questo servizio, e a due anni di distanza è stata creata questa chart che permette di comprendere i vari aspetti che vanno oltre la classifica, tipo qual è il video più visto. Vi posso dire che non è un caso che i video più visti rappresentino comunque gli ospiti che ci sono stati in occasione dei mondiali. Infatti alcuni dei video più visti sono quelli dei BTS, insieme a quelli di Shakira, non solo Dai Dai, che è al primo posto ed è facile capire il perché del successo, ma allo stesso tempo tutto questo ha risvegliato la curiosità e rialzato anche il numero di streaming di Waka Waka al decimo posto, inno, vi ricordate, del Sudafrica 2010, oltre che una delle hit maggiori appunto di Shakira. È il momento di chiudere la nostra prima parte di Mero on the Road, la seconda ritornerà come sempre dopo il radiogiornale qui nel pomeriggio di Torino International. Io vi aspetto.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 23 luglio, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera, nonché di droni. Almeno 9 navi hanno fatto inoltre dietro front prima di attraversare lo stretto di Bab al-Mandab. Anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che Hormuz, una petroliera, è andata in fiamme e che altre due hanno fatto marcia indietro dopo aver tentato di attraversare la rotta minata a sud. Petrolio e gas in forte rialzo. In mattinata il Brent è salito del 3,9%, ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1%. Ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza e una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. Secondo i militari, Concas avrebbe investito volontariamente la ragazza, tuttora ricoverata all'ospedale di Cagliari. L'investitore è poi scappato, inseguito dalla fidanzata e dal fratello minore della 22enne. I due l'avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Restiamo in Sardegna, una discussione culminata con un tentato femminicidio e poco dopo una nuova lite finita in un omicidio sono i contorni del duplice fatto di sangue avvenuto questa mattina tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. In caserma c'è un sospettato, si tratta del fratello dell'uomo ucciso che aveva 43 anni, raggiunto da un colpo di pistola al torace. Il sospettato ha anche sparato alla propria moglie di 48 anni, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cagliari e ferita gravemente. Al momento non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno come siano collegati. Un'ultima notizia in chiusura: atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattata alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario, l'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: perché bisogna spesso parlare male degli artisti, un po' come è accaduto a Bruno Mars, che qualcuno ha detto che avrebbe accumulato 50 milioni di dollari di debiti di gioco con il casino a Las Vegas, che in realtà, insomma, queste voci sono state ampiamente smentite, anche perché l'artista non solo non ha alcun debito reale, ma in realtà ha un fatturato milionario che spesso lui ironizza anche sui social attraverso queste speculazioni. Bruno Mars, che continua il suo tour, che è stato ovviamente ascoltato, visto, amato a Milano, visto che le due date sono andate benissimo, c'era il tutto esaurito, oltre 120.000 spettatori nelle due date del 14 e 15 luglio, uno show che è riuscito proprio ad unire il funk, il soul e il pop in una sorta di festa, anche stile anni 70. E poi insomma, i social hanno anche dimostrato l'ingresso iconico che lui ha fatto a bordo di questa Vespa gialla con tanto di sciarpa della nazionale. E in occasione dei suoi concerti c'è stata anche la presenza sul palco di Anderson .Paak e Victoria Monet come special guest. 16.08, si rientra in questa seconda parte di Merondorode, all'appuntamento pomeridiano di Torino International.
1: Torino International.

piaciuta questa collaborazione del 2022, Soft Cell, Pet Shop Boys, Purple Zone nel pomeriggio di Torino International. Mi mancava ancora una classifica da raccontarvi in questo giovedì 23 luglio e dunque rimedio immediatamente raccontandovi la classifica delle città italiane dove il lavoro cresce di più. Devo dire che nelle prime 10 posizioni ci sono prevalentemente città del nord e nord-est, però c'è anche insomma una città che potrà sorprendere perché si trova nel sud Italia. Andiamo a scoprire direttamente il podio, ma prima ancora una città che per poco non è riuscita a raggiungere la cosiddetta medaglia di bronzo. Si tratta di Udine, che è inserita al quarto posto di questa graduatoria perché è capace di mantenere a livelli elevati la domanda di competenza sia tecnica che specialistica. Al terzo posto dunque troviamo Brescia, indicata come una tra l'altro delle città con più alberi in Italia, io non l'avrei mai detto. Si fa trascinare dalla manifattura sostenibile, dall'industria e dall'export, ecco perché è riuscita insomma ad acquisire questa posizione così importante. Secondo posto quindi direi una sorpresa è Bari, perché qui il lavoro davvero aumenta di più. Infatti negli ultimi anni questa città si è affermata come un vero e proprio hub dell'innovazione in quelle che sono le regioni del sud e quindi ha fatto crescere diversi settori come ad esempio quello dei trasporti, delle telecomunicazioni e delle consulenze. E infine raggiungiamo il podio, il primo posto di questa graduatoria che mette in fila le città dove cresce di più il lavoro in Italia, troviamo Trento, che evidentemente rappresenta il miglior esempio di equilibrio tra la ricerca, l'università, l'innovazione, la qualità della vita e soprattutto in grado evidentemente di attrarre giovani talenti. Forse visto anche la forte presenza di lavoro qualificato e grazie anche ad una delle quote più alte di annuncio di lavoro da remoto e da ibrido. Questa insomma è la classifica delle città italiane dove il lavoro cresce di più, dove magari possiamo decidere, perché no, un giorno di trasferirci.

0: sappiate che un po' di tempo fa vi avevo già anticipato di quella che è diventata oramai un'usanza, il divorce party, cioè la festa per il divorzio, che sta diventando sempre più presente anche in Italia. È nata in America, ma devo dire che anche in Italia inizia a vedersi qualche festa di questo genere, soprattutto a Roma, dove evidentemente ci sono persone che decidono di spendere un'altra fortuna per festeggiare il divorzio, la liberazione, insomma, la fine di un matrimonio. E adesso, a proposito di tendenze che arriva sempre dagli Stati Uniti, c'è anche l'anello di divorzio. È un gioiello che simboleggia la fine di un matrimonio o l'inizio di una nuova vita. È stato lanciato come tendenza globale da una celebrità e consiste spesso nel fondere i vecchi anelli di fidanzamento, le fedi, per creare poi un pezzo nuovo e personalizzato. Tra l'altro molti scelgono di riutilizzare i diamanti e l'oro del vecchio anello, affidandosi chiaramente a quei laboratori artigianali. Poi, rispetto alle classiche fedi, il gioiello viene indossato sull'anulare destro, sul dito medio della mano sinistra, proprio per comunicare questo netto cambio di status. Nulla invece cambia nel nostro pomeriggio di Torino International, perché nella seconda parte di Mary on the Road, quando sono quasi le 16:25, va ora in onda, come se fosse una presentatrice, insomma, di quelle professioniste, va ora in onda appunto l'infomobilità.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova Voltri. Sulla 7 Milano Genova segnaliamo code per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Infine, sempre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza, si rallenta tra Felizzano e Asti-Est in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: pace e delizia Dance Monkey per Tones and I, perché è vero che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico, ma alla fine tutti volevano solo questo brano. Invece lei ha creato ovviamente un repertorio di altrettanti brani validi da ascoltare. Lei stessa aveva raccontato insomma questa sua infelicità attraverso un'intervista di qualche anno fa. Ma parliamo di amici a quattro zampe e soprattutto del fatto che le vacanze si stanno avvicinando, e almeno una volta il dilemma era sempre lo stesso: dove e a chi lasciare magari il proprio cane per partire per le vacanze. Ma da allora ad oggi di passi ne sono stati fatti davvero tanti, anche perché la loro presenza non è più un ostacolo, anzi sono sempre di più le strutture che li accolgono. Anche viaggiare in aereo e in treno sta diventando sempre più facile, e forse anche per questa nuova tendenza che la Lonely Planet, che conosciamo tutti, è la guida più celebre per i turisti di tutto il mondo, ha pubblicato una Lonely Planet Pet Friendly. Quindi a raccontare questa evoluzione del turismo sono le scelte delle famiglie e dei singoli. Gli animali non si vogliono più lasciare a casa, diventano qualcuno con cui viaggiare, ed è per questo che la guida ha deciso di dare l'attenzione necessaria verso questi viaggi con animali. Tra l'altro la mini guida digitale è assolutamente gratuita ed è stata appunto realizzata da Lonely Planet Rover, la più grande piattaforma online al mondo dedicata ai servizi per animali domestici. Quindi potremmo definirlo un nuovo strumento di consultazione ricco di idee per ogni stagione. Ci sono spunti sulle mete meno battuti, consigli utili per la gestione quotidiana, i riferimenti essenziali come i contatti dei veterinari della zona, insomma una guida vera e propria con mete di ogni genere, clima e i periodi dell'anno, anche quelli meno caldi e affollati. Quindi se avete l'opportunità, scaricatela, come vi dicevo è gratuita e si chiama Viaggi Pet Friendly in Italia della Lonely Planet.
1: Torino International.

I Maroon 5 sono stati in Italia lo scorso 25 giugno in occasione del loro concerto all'Ippodromo SNAI San Siro ed è stato davvero bello perché il gruppo è ritornato a Milano dopo un'assenza di 11 anni. Bentrovati nell'appuntamento di Maroon Road, andiamo a scoprire un nuovo titolo di Guinness World Records. Andiamo direttamente negli Stati Uniti dove è stata organizzata una grande manifestazione per promuovere l'uso delle bici elettriche. Sì, siamo a Portland lo scorso 19 luglio, quindi States. Questa città si è aggiudicata il nuovo titolo di Guinness World Records perché è riuscita a realizzare, a radunare 1060 partecipanti con le loro bici elettriche e per aggiudicarsi appunto questo titolo per la più grande pedalata in bicicletta elettrica di sempre. Un evento che poi si è concluso nel parco cittadino con tanto di festeggiamenti, ma fino a quel momento il primato apparteneva ad un'altra città statunitense, quella di Seattle, famosa sempre per la sua attenzione alla mobilità sostenibile. Ma Portland è riuscita dunque a conquistare questo nuovo titolo, dimostrando quanto le bici elettriche stiano diventando sempre più popolari come mezzo di trasporto quotidiano anche negli Stati Uniti, anche perché sono dotate di questo piccolo motore che aiuta chi pedala, rendendo più semplice affrontare salite o percorsi lunghi. Come per tutti i titoli Guinness World Records, anche questo potrebbe non durare a lungo, magari ci potrebbe essere prossimamente un'altra città, che ne so, proprio qui anche in Italia o in un'altra parte del mondo, che potrebbe organizzare una pedalata ancora più grande e conquistare il primato. Ma intanto Portland festeggia in questo 2026 il suo record, visto che è entrata ufficialmente in quella che è la storia della mobilità sostenibile. International.

0: Little Bit of Love, c'è Tom Grennan nel pomeriggio di Torino Internationale. A proposito di curiosità decisamente strambe, mi ha fatto un po' riflettere e anche sorridere quella pizzeria di Conegliano che ha esibito una lavagna con su scritto "No uomini in canottiera", perché insomma non desidera questo tipo di clientela. Allora qualcuno si domanda: ma un locale può davvero imporre un dress code ai suoi clienti e rifiutare di offrire il servizio? Allora, non c'è una risposta precisa, perché non c'è ancora una materia, comunque, delle regole scritte nero su bianco. Certo è che bisogna insomma evitare che questo episodio si ripeta in futuro, e soprattutto cercare di utilizzare la buona buona diciamo educazione e il buon decoro da questo punto di vista. Chiaramente non si dovrebbe obbligare ad indossare un qualcosa di specifico, ma al massimo lo si può consigliare, come avviene in alcuni eventi quando c'è indicato il dress code consigliato. Vabbè, vedremo come finirà questa situazione, soprattutto se troveremo altri locali che sulla lavagnetta, invece di indicare il menù o il piatto particolare, menzioneranno il tipo di abbigliamento da indossare.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

compleanno a Edoardo Bennato, che proprio oggi, 23 luglio, compie 80 anni. Insomma, Edoardo, che è sempre stato considerato uno dei maggiori esponenti del rock italiano e che è riuscito, insomma, a fondere anche altri generi insieme, come il folk, il punk, lo ska. E tra l'altro, nel marzo del 1980 è stato il primo artista ad aver pubblicato due album a distanza di soli 15 giorni, Uffa Uffa e Sono Solo Canzonette. E tra l'altro è sempre stato lui, nel luglio del 1980, ad essere il primo artista italiano a registrare un'affluenza di più di 70.000 spettatori in quello che era lo stadio Giuseppe Meazza, appunto, a San Siro. E tra l'altro Edoardo Bennato, so che arriverà in tour anche a Vinovo il prossimo 28 agosto, direttamente all'Ippodromo. È arrivato il momento di lasciare tutto per accogliere Nick. Noi ci ritroviamo domani per l'ultimo appuntamento della settimana di Mary on the Road, a partire dalle 15 fino alle 17, come sempre, nel pomeriggio di Torino International. A voi tutti una buona serata. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Gli Houthi attaccano due petroliere nel Mar Rosso, corrono petrolio e gas. Ucciso a coltellate in Sardegna, fermato un minorenne, il fratello della ragazza investita in auto dalla vittima. Malore per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa, il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione di studio Giuliano Ferrigno, essere in apertura. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera nonché di droni. Almeno 9 navi hanno fatto inoltre dietro front prima di attraversare lo stretto di Bab al-Mandab. Anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che Hormuz. Una petroliera è andata in fiamme e che altre due hanno fatto marcia indietro dopo aver tentato di attraversare la rotta minata a sud. Petrolio gas in forte rialzo, in mattinata il Brent è salito del 3,9%, ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1%. Ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca, c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. Secondo i militari, Concas avrebbe investito volontariamente la ragazza, tuttora ricoverata all'ospedale di Cagliari. L'investitore è poi scappato, inseguito dalla fidanzata e dal fratello minore della 22enne. I due l'avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Restiamo in Sardegna, una discussione culminata con un tentato femminicidio e poco dopo una nuova lite finita in un omicidio sono i contorni del duplice fatto di sangue avvenuto questa mattina tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. In caserma c'è un sospettato, si tratta del fratello dell'uomo ucciso che aveva 43 anni, raggiunto da un colpo di pistola al torace. Il sospettato ha anche sparato alla propria moglie di 48 anni, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cagliari e ferita gravemente. Al momento non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno come siano collegati. Un'ultima notizia in chiusura, atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattata alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario, l'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: O vară plină de hituri. Drop it like it's hot. Yeah.
5: Summer. Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera, nonché di droni. Almeno 9 navi hanno fatto inoltre dietro front prima di attraversare lo stretto di Bab al-Mandab. Anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che Hormuz, una petroliera, è andata in fiamme e che altre due hanno fatto marcia indietro dopo aver tentato di attraversare la rotta minata a sud. Petrolio e gas in forte rialzo. In mattinata il Brent è salito del 3,9%. Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1%. Ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza e una 22enne residente in un paese vicino conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. Secondo i militari, Concas avrebbe investito volontariamente la ragazza, tuttora ricoverata all'ospedale di Cagliari. L'investitore è poi scappato, inseguito dalla fidanzata e dal fratello minore della 22enne. I due l'avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Restiamo in Sardegna, una discussione culminata con un tentato femminicidio e poco dopo una nuova lite finita in un omicidio. Sono i contorni del duplice fatto di sangue avvenuto questa mattina tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. In caserma c'è un sospettato, si tratta del fratello dell'uomo ucciso che aveva 43 anni, raggiunto da un colpo di pistola al torace. Il sospettato ha anche sparato alla propria moglie di 48 anni. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cagliari e ferita gravemente. Al momento non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno come siano collegati. Un'ultima notizia in chiusura: atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattata alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station.
6: Torino International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Gli Houthi attaccano due petroliere nel Mar Rosso, corrono petrolio e gas. Ucciso a coltellate in Sardegna, fermato un minorenne, il fratello della ragazza investita in auto dalla vittima. Malore per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa, il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in primo piano. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera, nonché di droni. Almeno 9 navi hanno fatto inoltre dietro front prima di attraversare lo stretto di Bab al-Mandab. Anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che Hormuz, una petroliera, è andata in fiamme e che altre due hanno fatto marcia indietro dopo aver tentato di attraversare la rotta minata a sud. Petrolio e gas in forte rialzo, in mattinata il Brent è salito del 3,9%, ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1%. Ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. Secondo i militari, Concas avrebbe investito volontariamente la ragazza, tuttora ricoverata all'ospedale di Cagliari. L'investitore è poi scappato, inseguito dalla fidanzata e dal fratello minore della 22enne. I due l'avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Restiamo in Sardegna, una discussione culminata con un tentato femminicidio e poco dopo una nuova lite finita in un omicidio sono i contorni del duplice fatto di sangue avvenuto questa mattina tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. In caserma c'è un sospettato, si tratta del fratello dell'uomo ucciso che aveva 43 anni, raggiunto da un colpo di pistola al torace. Il sospettato ha anche sparato alla propria moglie di 48 anni, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cagliari e ferita gravemente. Al momento non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno come siano collegati. Un'ultima notizia in chiusura, atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario, l'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station.
7: Torino International.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo.
2: Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, mattinata con temporali sparsi sulle regioni di nord-est, in particolare su Alpi e Prealpi, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio instabile su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria, in serata e nottata migliora con cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Al centro, al mattino, cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque, pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali localizzati, più stabile su Toscana e Lazio con schiarite, variabile sull'Umbria. Nel corso delle ore notturne, tempo indeciso miglioramento su tutti i settori, con nuvolosità persistente sul versante adriatico. Al sud e sulle isole, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata, senza fenomeni previsti, poche variazioni tra serata e nottata, con qualche innocuo addensamento sul Molise e sulla Puglia. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo. Torino International.
3: Sunt Madalina Cernat, iar voi ascultați noul nostru single.
4: Tu erai tot în colaborare cu Antidot, doar la Radio Torino International. Enjoy!

0: Súper, súper, una más chicas, súper lindas. Ok, una más. Ok, babies, terminamos.
1: Gracias.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Il segnale orario è stato offerto da...
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: Torino International News.
10: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
11: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
10: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato 2 petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera nonché di droni. Almeno 9 navi hanno fatto inoltre dietro front prima di attraversare lo stretto di Bab al-Mandab. Anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che Hormuz, una petroliera, è andata in fiamme e che altre 2 hanno fatto marcia indietro dopo aver tentato di attraversare la rotta minata a sud. Petrolio e gas in forte rialzo in mattinata, il Brent salito del 3,9%. Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1%. Ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza e una 22enne residente in un paese vicino conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. Secondo i militari, Concas avrebbe investito volontariamente la ragazza, tuttora ricoverata all'ospedale di Cagliari. L'investitore è scappato, inseguito dalla fidanzata e dal fratello minore della 22enne. I 2 lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Restiamo in Sardegna, una discussione culminata con un tentato femminicidio e poco dopo una nuova lite finita in un omicidio sono i contorni del duplice fatto di sangue avvenuto questa mattina tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. In caserma c'è un sospettato, si tratta del fratello dell'uomo ucciso che aveva 43 anni, raggiunto da un colpo di pistola al torace. Il sospettato ha anche sparato alla propria moglie di 48 anni, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cagliari e ferita gravemente. Al momento non si conosce il movente dei 2 episodi e nemmeno come siano collegati. Un'ultima notizia in chiusura: atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario, l'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Il giorno non passa, sentare un om, anche uno state defecte le mele, d'argema passa, ma è molto. E come appare in tutte le vise le un cerco sud, un peccato che lumea non è coprinde, te vreau tot mai mult.

Torino International.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Vittoria International. Siamo in collegamento con la Liguria, precisamente da Savona abbiamo Dario Bonelli. Ciao Dario.
9: Ciao, ciao Cosimo, ciao a tutti gli ascoltatori.
8: Cantautore che oggi andiamo a presentare innanzitutto l'uscita da un po' di tempo, dal mese scorso, dell'EP Scatole di Cartone, ma il singolo che lo rappresenta, Lei non dorme mai.
9: Esatto, sì.
8: Allora, raccontiamo un pochino del singolo e poi dopo parlare anche dell'album. Il singolo che cosa racconta? Perché so che è girato in un paesino in ambientazione notturna, e sempre un paese della Liguria, no?
9: Sì, nell'entroterra qui, dalle mie parti. E diciamo che rappresenta un po' la canzone in sé, sembra una canzone d'amore, perché parla appunto di una ragazza, anche il video c'è una ragazza. Però in realtà il Lei non dorme mai è il pensiero, un pensiero ossessivo che noi abbiamo, no? Quindi qualsiasi cosa ci rimane in testa ossessivamente, può essere qualcuno che si ama, un sogno, un qualcosa che non ci fa dormire. Quindi Lei non dorme mai è più che altro una metafora di quello che, okay, che volevo spiegare, ecco, sì.
8: Lei non dorme mai, scritta da
9: Dario Bonelli.
8: Quindi solo da te, non hai avuto aiuti di nessun altro tipo?
9: No, io sono un cantautore puro. sì, cantautore e arrangiatore, quindi poi vabbè, la mia etichetta mi ha dato una mano appunto a creare poi tutta la distribuzione, però il discorso compositivo è tutto mio, sì.
8: Ok, qui abbiamo un album, appunto un EP, dove ci sono 6 brani, io volevo nominare anche i titoli, Una città come tante, Dimenticare tutto quanto, Lei non dorme mai, appunto la canzone che andremo tra poco a sentire, Scatole di cartone, che dà il titolo all'EP, La domenica mi annoio, che è quella un pochino più ritmata, ma forse certo, c'è ancora una ancora più ritmata, che è Fari accesi.
9: Esatto, sì, ho cercato di rappresentare un po' tutti i miei stati d'animo, perché io sono una persona che appunto non si identifica in un genere particolare, ma in un mondo, no? Quindi in un mondo esistono tanti sottoboschi e io ho cercato di crearli anche a livello musicale. Sì. Infatti la domenica mi annoio è molto più ritmata, è molto più ribelle, e Fari accesi strizza un po' l'occhio alle ritmiche di oggi, però sempre con contenuti miei, cioè a livello di scrittura sono molto personale, ecco.
8: Mm. Abbiamo la consulenza artistica di Marco Mori e poi il prodotto da Gianfranco, correggimi se dico giusto l'accento, è
9: Cuffaro.
8: Ok,
9: sì, di parole suoni che è la mia etichetta, okay, che è l'etichetta che mi sta sostenendo.
8: Mm-hmm. Allora, io direi andiamo a sentire il singolo, appunto Lei non dorme mai, e poi dopo torniamo e parliamo un po' del video, dell'album, della tua carriera.
9: Ok, grazie.
8: A dopo. Grazie.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Dario Bonelli. Dario, abbiamo sentito questo brano, appunto, di Lei non dorme mai, che appunto dal titolo sembrerebbe appunto parlare della donna che c'è nel video, invece in realtà poi Lei non dorme mai, come hai detto tu prima, è il pensiero, no? Quindi
2: sì, un pensiero che ognuno di noi ha, magari che ci ossessiona o che ci rimbalza nella testa costantemente, ecco.
1: Ok, allora tu a 23 anni appunto fondi I Desnuda.
2: Sì, sì.
1: Una band appunto dove tu appunto eri frontman, no? Di questa band. E vi siete aggiudicati il primo posto regionale Rock Targa d'Italia. Da lì poi avete partecipato a manifestazioni come Sanremo Rock, Sanremo Lab.
2: Sì, abbiamo avuto una bella esperienza live, soprattutto, cosa che purtroppo adesso manca un po' in generale anche alle band. Infatti sono un po' sparite le band, no? E io ho cavalcato un po' l'onda delle band degli anni 90-2000 e è stata una bella esperienza sicuramente.
1: E poi nel corso degli anni tu collabori con un po' di personaggi importanti dell'ambito musicale,
2: sì.
1: Massimiliano Futorio, Daniele Stefani, sì. Federica Abate e Cheope, chi non conosce,
2: sì.
1: Cheope?
2: Beh, diciamo che Federica Abate e Cheope sono diciamo entrati in contatto nel momento in cui ho lavorato per qualche anno a Milano,
1: uh-huh.
2: E con loro abbiamo scritto un paio di brani e poi con Federica sono rimasto amico da sempre, ancora adesso. E infatti ho visto la sua carriera nascere e diciamo adesso andare proprio avanti in maniera esponenziale, perché adesso è diventata una delle autrici più importanti in Italia. E con Cheope, prima di Cheope addirittura avevo conosciuto Mogol, io, perché appunto
1: sì.
2: avevo vinto un concorso dove lui era giurato,
1: uh-huh.
2: e quindi sono poi andato al chat di Mogol e da lì poi ho conosciuto anche Anastasi, l'autore di Arisa,
1: sì, che abbiamo avuto ospite qui a parlare con cose.
2: E quindi diciamo che ho iniziato poi a bazzicare un po' il mondo dell'autorato vero, no?
1: Uh-huh.
2: E quindi mi è servito molto sia l'incontro con Mogol che anche con Cheope, quindi sicuramente da ringraziare assolutamente.
1: Come cantautore invece poi pubblichi degli album che sono uno Sigarette e l'altro Microorganismi.
2: Sì.
1: Dall'inizio, quando tu hai cominciato appunto con la band, ad oggi, quanto è cambiato Dario?
2: Ma allora, Dario è cambiato sicuramente a livello di consapevolezza nello scrivere, nel senso che adesso sono molto più concentrato nei testi, sono molto più concentrato nel dare a ogni testo la giusta musica, quindi è proprio un esercizio che negli anni mi è servito. E a livello invece di persona è rimasto un po' sempre lo stesso, nel senso che io grazie alla musica mi sento una persona sempre molto curiosa, viva, cosa che sin da quando avevo 12 anni ad adesso è presente, la curiosità. Infatti secondo me la curiosità di imparare, di ascoltare cose nuove è sempre è una cosa fondamentale per chi vuole arricchirsi anche artisticamente.
1: Parlando di cose nuove, appunto poco prima di far uscire questo EP ci sono due canzoni che vorrei nominare, Una città come tante e Dimenticare tutto.
2: Sì, Dimenticare tutto quanto. Dimenticare tutto.
1: Sì, Dimenticare tutto quanto. Sì, sì, sì.
2: Giusto. Sono due canzoni che, allora, Una città come tante è il primo singolo ufficiale, diciamo, che fa parte dell'EP ed è uscito a dicembre. Mm-hmm. Rappresenta un po' un mio cambiamento proprio di vita. Ho lasciato indietro delle cose e ho cercato di appunto ricostruire determinati passaggi della mia vita, e Una città come tante è un po' significa un po' io sono un nomade fondamentalmente, che io ho girato tante città finché appunto non ho trovato finalmente la stabilità qua a Savona, però la città la fa chi ci vive, no? Quindi una città come tante per me essere cittadino del mondo è la cosa più importante, quindi dove andrò sicuramente sarò io che dovrò adattarmi e capire la città in cui vivo.
1: Quindi solo il terzo singolo appunto Lei non dorme mai, che è stato poi quello che ha rappresentato l'uscita dell'EP.
2: Sì, esatto, sì, Lei non dorme mai è proprio l'uscita vera e propria dell'EP, con appunto la voglia di far ascoltare poi tutto l'EP stesso, quindi con una promozione più dettagliata, una promozione più precisa, e sono contento perché sta avendo un discreto successo nell'ambito indie, quindi mi fa molto piacere.
1: Nel videoclip c'è questa immagine della barchetta, no? Che viene posizionata da te e poi viene presa appunto dalla ragazza. Ha un significato vero e proprio per tutto il video?
2: Ma diciamo che io sono una persona molto introspettiva, no? E la barchetta diciamo che rappresenta anche un po' un gesto, fondamentalmente un gesto che si fa per l'altro, quindi io ho voluto rappresentare con la barchetta, con appunto una scritta all'interno della barchetta che poi la ragazza legge, proprio per far capire che basta anche un messaggio carino, un messaggio positivo per magari svegliare o per comunque sia per dare un senso a qualcun altro, quindi bastano i piccoli gesti anche teneri per poter dare qualcosa di più alle persone che ci sono a fianco.
1: Ci sono altre immagini che invece sono sempre poetiche, non nel video, i lampioni, sì, le luci, le pozzanghere, appunto dove c'è appunto la barchetta, i gatti, polvere e sogni. Tra tutte queste immagini, qual è quella che tu più sei legato?
2: Ma sicuramente il 2, nel senso che sia i gatti, perché io amo i gatti e sono gli esseri gli esseri viventi che, nonostante si facciano gli affari propri, però sono quelli che ti danno, non so, serenità. Io quando accarezzo un gatto mi sento come se stessi in un'altra dimensione, perché è proprio una cosa di un simbolo di serenità. E quindi i gatti per me sono importanti. Poi soprattutto il discorso dei lampioni che si accendono, per me accendere la luce anche nelle persone con qualcosa è fondamentale, quindi per me accendere una luce vuol dire dare qualcosa a qualcuno.
1: Ok.
2: E, sì, sono quelle le cose diciamo fondamentali.
1: Allora, ci sono i canali social che vogliamo dire, che così almeno incominciamo a seguirti?
2: Beh certo, sì, io ho Facebook, quindi mi trovate come Dario Bonelli su Facebook, poi okay. su Instagram anche come Dario Bonelli Off, sto cercando di digerire anche TikTok, anche se non sono proprio avvezzo a quel tipo di social, quindi anche lì ci sono, e poi su YouTube, dove ci sono anche i miei video, tutta la parte diciamo video, basta cercare Dario Bonelli, si trova tutto,
1: si trova assolutamente. E sì, poi sì. Noi consigliamo anche di aprire sui canali, cioè appunto c'è le piattaforme musicali e l'EP, perché bisogna assaporarlo dall'inizio.
2: Ovviamente Spotify ci sono sicuramente, ecco.
1: E diciamo appunto cliccare sulla prima e poi continuare a sentirle tutte, perché sono
2: finita una e inizia l'altra, quindi non c'è problema, basta lasciarle andare.
1: Ok, io Dario ti ringrazio tantissimo di averci presentato innanzitutto il EP Scatole di Cartone e soprattutto il singolo Lei non dorme mai, di averci parlato di te, della tua carriera.
2: Grazie mille a voi, grazie a te Cosimo, e spero di risentirvi presto, assolutamente,
1: sicuramente. Ti ringrazio, ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Amanece, tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?